0: Selena con Amor Prohibido, 8 de la mañana con 7 minutos. Saluditos de oyentes, bésame, Nati.
1: Refer dice por aquí, buenos días, yo voto por la reina Texas, Selena. Larisa dice, buenos días para hoy, Nati. Buenos días. Voto es por Ana Gabriel, solo éxitos con Ana Gabriel. Mi querida Elsa Huelvas dice, ándale, se le metieron como las brujas a la maquinita.
0: Yo los voto espíritus.
1: Los espíritus chocarreros, ella vota por Ana Gabriel.
0: Ay, no. 8 de la mañana con 8 minutos, ya venimos con el boletín final. Cerramos votaciones, así que aproveche, 320-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-